0: giunti alla finestra, sarà d'essa.
1: Non ci stanchiamo, le cor mi dice che trovarlo doppio.
2: Qualcuno parla.
1: Fermate. Mi pare che alcuno qui si muova.
0: Se non fallo in masetto.
1: Chi va là?
0: Non risponde.
1: Animo, schioppa il muso. Chi va?
0: Non è solo, ci vuol giudizio.
2: Amici!
0: Mi voglio scoprire.
2: Sei tu, masetto?
1: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
1: E porello, servo di quell'ingegno cavaliere?
2: Certo, di quel briccone!
1: Quel buon senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costore per trucidarlo.
0: Agatelle, bravissimo masetto, anch'io con voi munisco per fargli da quel birbo di padrone. Or senti un po' qual è la mia intenzione.
2: Metà di voi comandano e gli altri mandano là,
0: e piantarino cerchino.

0: già, vedrai cos'è. Cos'è, cos'è? E già, vedrai cos'è.
1: E già, vedrai cos'è.
0: E già, vedrai cos'è.

0: avvicinati alla finestra, sarà essa.
1: Non ci stanchiamo. Il cor mi dice che trovarlo doppio.
2: Qualcuno parla.
1: Fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova.
0: Se non fallo in vasetto.
1: Chi va là? Non risponde. Ango schioppa il muso. Chi va?
0: Non è solo, ci vuol giudizio.
3: Amici.
0: Non mi voglio scoprire.
3: Sei tu, masetto?
1: Appunto quello che tu...
3: Non mi conosci, il servo sono io di Don Giovanni.
1: E porello, servo di quell'impegno cavaliere.
3: Servo di quel brittone.
1: Quel buon senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costore.

0: Tenosi largo!
1: Fratello, bravissimo masetto! Anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone! Ora senti un po' qual è la mia intenzione. Metà di voi comandano e gli altri mandano.

e già vedrai cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è.